zona era da cormio mi janes si cardiamo mia tripa mi aplichia